0: parla via.
1: No, ma perché, Lucano lo ha paragonato?
0: Appunto, perché devo parlare dell'antisemitismo, è troppo facile, nel senso che si dichiara contro il nazismo, contro il male. Ma questo c'è il nazismo, però, evidentemente, la regola coraggio.
2: Oggi non c'è il tempo di aver portato nella pensionistica.
0: Però c'è.
2: Al di là della specialità,
0: c'è il ministro,
2: la macchina attoriale.
0: Ecco, e c'è un sistema che ha una visione politica. Potrebbe anche non piacerci, che però funziona e accoglie. Lei dice l'articolo 10, che lo richiamo da
2: questo della musicalità, questo dell'attività del lavoro, addirittura della parola,
0: che noi delle parole. È comunque un profugo,
1: quindi se
0: lo accogli, lo fai lavorare, dopodiché gli dai una carta d'identità,
2: scavalcarla la parola,
0: tu arresti, dai un piccolo avviso di garanzia, una carezza, un avviso di garanzia, non è che lo arresti.
2: Se no si finisce davvero in
0: quello paragone con gli ebrei, è per dire chi è in una condizione di disagio.
1: Quindi lei è inequivocabilmente schierato al sindaco.
0: Sì, se ho proposto la cittadinanza nazionale di Sud come sindaco, che si vede che
1: però
0: su,
1: perché certo, non abbiamo spazio a destra.
0: Va bene, abbiamo tutto a destra, lo spazio a destra
1: è stata una scelta tra l'altro. Ma è subito il nostro Mario con...
0: Però devo aggiungere una cosa, perché mi viene in mente tutta.
1: Mi devo mettere in piedi perché la telecamera di fronte. Anche le due
3: allora, tanto come paragonarlo a Ferrara,
4: capisci?
3: È la stessa cosa,
0: caro maestro,
2: la cosa che vuoi accettare questa situazione, abbiate il pazienza.
0: Allora, dal basso di questa idea di canale sorge spontaneo una domanda.
2: Guardate, è una fortuna che non sia incarato.
0: Ci manca la lapide, come dice il poeta. La dice la lapide.
2: Scontato il paradosso che noi non potremmo parlare. Perché a mio posto se fosse John Donne, Shakespeare o Marlowe, non potresti interpellare. E in teologia si danno solo domande.
0: Nemmeno con tavolino a tre gatti.
2: Quindi parla di
0: no, non c'è niente.
5: Nella sua follia
0: ti sento nel mente inferiore al classico
4: talento, talento senza genio vale poco, genio senza talento, niente, che ti frega per il suo
2: genio senza talento.
5: Quando lei incontra Valerie, fila da